0: Giappone 74, ricordo diretto tennis, iniziando la mente in 6
1: diretto tennis, in 6 stanza, Giappone 74.